Get serving up home, give you here. Look out now. Skip and dicky bip and bop up and the good dude and the skinny booty say the beat and bop the dotty dotty. Skinny booty bop the beat is up to the world. Skinny booty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty